ruido, que no sai fa. Si tu vuoi ruido, che non sai fa. Si tu vuoi ruido, che non sai fa. Ma se faccio lo shigan a giurno. Ma se faccio lo shigan a giurno. Ma se faccio lo shigan a giurno. Ma se faccio lo shigan a giurno. マシマシのシゲなユーグレの